e represso alla calle. La sirena della polizia sta in cerca. Oigo los autos de la policía parar frente al banco. Llego a la calle.